0: adeio, compare. Adeio, barona. Até diman de mattina. Salute per tutti quanti. Purito, purito. Un bacino al bambino. Buonanotte. Ciao, ciao per tutti quanti.
1: Sete FM, totalmente demais.

0: 97,9. Aqui toca mais música.
1: Cento anni fa è successo un fatto molto commentato in tutto il borghetto. In quel tempo là mi c'era ancora un giovinetto, ma me lo ricordo ben, caspita, quante baruffe c'ho per caso del ciuccetto del Pieretto. Adesso ve lo conto. Scetto